grazia chiedo a te, Signore, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria.